0: mentre che la mamma massima che non è mai scurta e hanno passato 25, a una umità moderata, un'inchietta mezzo alta che vuoi. La mamma viene da servito da via, se vuoi sono matì, un moderato, da cara alla tarda, se non la mar, la mamma stigui més moguda che vuoi, amb maró tot el dia.
1: Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies i fins demà, bon dia.
0: Fins demà, que vagi bé.